la giungla, forse delle meteo, e pensare molto cosciente di quello che sembra sia, quello che sia in realtà. Io ad esempio puoi parlare successo di Armani, ma io non l'ho mai voluto, non ho mai capito successo, mi è capitato a fare capo a

0: Musica per sognare.
1: Musica per sognare. Musica per sognare. Musica per sognare.
2: Archeo Recordings. Manu Archeo. Sound creation of our time. Music with machines. Beats of today.